0: Ian Dury, inglese, più un rocker ed un attore che un uomo di musica funky, ma che insieme a Chas Jenkill ci regala questa pazza lista di cose, questo brano scritto in un hotel in Italia durante una pausa forzata a causa di un concerto cancellato, Reasons to be Cheerful Part 3. Da notare che le parti 1 e 2 semplicemente non esistono.
1: Reasons to be Cheerful Part 3.

La produzione è dell'inarrestabile Narada Michael Walden e mano che entra si sente. Il brano è Jump to the Beat di Stacey Lettisoul che lo canta, pensate, a soli 13 anni.

ファンキーブリッカーフリーダンサー

Jerome Brett dalla Virginia, padre, produttore e direttore musicale della Kim Records, ovvero l'etichetta che ha lanciato la carriera di James Brown. Fratello, Jim Brett, compositore e produttore della Kool & The Gang, e una half-sister, Penny Ford, che più tardi diverrà la cantante degli Snap, dei Soul to Soul e della SOS Band. Sharon Redd diverrà famosa anche come attrice e collaborerà a vario titolo con molti artisti, tra cui Luther Vandross e Jocelyn Brown. Questa è la sua Beat Street.

0: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e un minuto.
1: Buongiorno da Sabrina, da Radio Studio X, eccomi qua anche oggi pronta per dare inizio al Buongiorno in Musica dedicato alle cover. Sì, diciamo che voglio dare un sottotitolo, Buongiorno in Musica, ma chi l'avrebbe mai detto? Nel senso che si ascolta una canzone e poi si viene a sapere che non è quella originale, viene spontaneo dire ma chi l'avrebbe mai detto? E in questi 60 minuti quindi ascolteremo forse le cover, forse l'originale, dipende da quale versione più carina oppure rientra nei decenni che trattiamo. Certo, non possiamo andare indietro nel tempo fino agli anni 20, 30, 40 e 50, perché ci sono canzoni che sono state riproposte decenni più tardi ma che risalgono appunto ai primi magari 3 decenni del Novecento, 4 decenni, insomma lasciamo perdere, altrimenti sto dando i numeri veramente. Allora cominciamo il nostro Buongiorno in Musica con la prima canzone intitolata Girls Just Want to Have Fun, cioè le ragazze vogliono solo divertirsi, e ci sono due versioni, una cantata da una voce maschile e l'altra naturalmente da una voce femminile, e chiaramente i due testi, benché siano molto simili, hanno un punto di vista diverso. La versione originale di Robert Hazard, un musicista cantante statunitense, era del 1979 e praticamente lui diceva che queste ragazze si volevano solo divertire. Secondo me era un po' sfigato, non lo consideravano proprio zero, ma io la vedo così. Invece la versione successiva, interpretata da Cyndi Lauper e del 1983, ha un significato diverso, perché lei con questa canzone voleva diciamo inneggiare al fatto che le donne possono divertirsi, non devono essere sottomesse agli uomini, insomma più o meno una canzone femminista. Allora quale ascoltiamo, l'originale o Cyndi Lauper? Senza voler nulla togliere a Robert, però preferisco l'arrangiamento della versione di Cyndi Lauper, quindi ascoltiamo la voce femminile, Girls Just Want to Have Fun.

Ho detto all'inizio che alcune canzoni risalgono a 40-50 anni fa, ed è proprio il caso della prossima, 1967. Questa è la versione originale dal titolo Higher and Higher di Jackie Wilson, un cantante ballerino di Detroit statunitense che lanciò questa canzone, che è poi è stata riproposta nel 1977. Quindi sono passati solo 10 anni fra l'originale e la versione invece cover che ascoltiamo. Naturalmente, perché non mandiamo in onda le canzoni degli anni 60. Rita Coolidge e Higher and Higher.

una versione un po' moscetta rispetto all'originale, sì, un arrangiamento molto più pacato, invece l'originale è molto più veloce, molto più ritmato, e avranno pensato bene di fare una versione più lenta. Vattela a pesca, ma noi non ci andiamo a pesca, no? Noi continuiamo con il nostro Buongiorno in Musica e con la prossima cover, perché trattiamo le cover. Dunque, abbiamo ascoltato questo brano degli anni 60, anzi nella versione degli anni 70, e la prossima canzone, l'originale, dello stesso anno, incredibile ma vero, 1967. Era un gruppo musicale, si chiamavano The Box Tops, originari di Memphis, Tennessee, e ottennero un grandissimo successo con questa canzone intitolata The Letter. E allora perché non approfittarne? Dai, ha avuto successo, riproviamoci però in chiave disco, versione discoteca. Eh sì, è stata riproposta nel 1978 da Queen Samantha.

minuti questa versione, mentre l'originale 1 minuto e 21. Ma perché negli anni 50-60 le canzoni erano più corte, duravano meno? C'è un motivo, ci sono diversi fattori, tra cui quello dello spazio limitato del 45 giri, cioè i solchi dovevano essere quelli, non potevano essere più di tanti. Invece negli anni 70 ci sono stati altri fattori che hanno contribuito a fare durare più a lungo le canzoni, tra cui l'avvento della musica disco con versioni più lunghe dei brani per poter permettere poi al disc jockey di far ballare senza che ci fossero interruzioni. Beh, specificata questa cosa, adesso possiamo continuare con la nostra programmazione da Radio Studio X. E ricordo che oggi stiamo trattando le cover. Mandiamo in onda la cover oppure l'originale, dipende anche dalla data di uscita del brano, che non sia anteriore agli anni 70. E anche dall'arrangiamento, perché delle volte quello che viene riproposto non è molto fedele all'originale, perde in qualità. Comunque andiamo avanti, perché adesso ci aspetta una voce molto profonda. Non è Barry White, no. Comunque più che profonda direi gutturale. Sto parlando di Kim Carnes, 1981, Gli occhi di Bette Davis. Una delle più grandi attrici americane, da uno sguardo un po' particolare, uno sguardo magnetico. E proprio questo sguardo ha ispirato Jackie DeShannon e Donna Weiss a scrivere questa canzone, che parla di una donna fatale, una donna dallo sguardo penetrante che riesce a stregare solo con la forza degli occhi. Questa canzone però ebbe un grande successo a livello planetario proprio con l'interpretazione di Kim Carnes, come ho detto prima, nel 1981. Sono un po' indecisa se far ascoltare l'originale o Kim Carnes, ma ormai ho già annunciato la voce gutturale, quindi Kim Carnes.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Molte canzoni degli anni 70 e non solo sono riadattamenti di brani degli anni 60. E qui continuiamo, è già la quarta o la quinta se non sbaglio, la terza, non lo so, ho perso il conto. Comunque 1969, parliamo di un gruppo statunitense, si chiamavano The Whistons e incisero questa canzone intitolata Love of the Common People, cioè l'amore della gente comune. Sembra nella versione di Paul Young che sia una canzone allegra, simpatica, invece il testo che ha un significato profondo, perché parla della povertà e dell'importanza dell'amore e dei sentimenti rispetto ai beni materiali. Questa canzone naturalmente la ascoltiamo nella versione di Paul Young del 1983.

Facciamo sfumare Paul Young e Love of the Common People. Comunque, se l'arrangiamento era leggermente diverso, il testo non era cambiato, il succo era quello. Ancora anni 60 per quanto riguarda l'originale, e andiamo al 1965 con Eddie Floyd, un cantante americano di cui genera il soul, il rhythm and blues, e incise questa canzone intitolata Knock on Wood. Cosa vuol dire knock on wood? Vuol dire tocca ferro, e la canzone parla proprio di questo, tocca ferro, cioè nel senso che lui vuole proteggere una relazione amorosa da un'eventuale perdita oppure dalla sfortuna. Però noi la dobbiamo ascoltare nella versione dance, questo è chiaro, e la mandiamo in onda con la voce di chi? Di una cantante americana, ed è Amy Stewart, 1978.

due generi completamente diversi per la prossima canzone, l'originale rhythm blues soul, mentre il riadattamento, la cover, è rock. Emma Franklin, sorella di Aretha Franklin, incide nel 1967 una canzone intitolata Piece of My Heart, che viene riproposta nel 1989 da una band scozzese. Sì, ebbene sì, sono loro, i Nazareth.

dal rock dei Nazareth, proseguiamo con Disco Music, una canzone che è quasi irriconoscibile rispetto all'originale, che è del 1965. Le Supremes erano un gruppo musicale femminile americano di cui faceva parte anche Diana Ross, e in quell'anno hanno inciso questa canzone intitolata Stop in the Name of Love, che poi è stata riproposta nel 1983 da Lee Hollis, e nel 75 invece, sto facendo un po' di salti in qua e là, da Gloria Gaynor. È proprio questa la versione che è quasi irriconoscibile, versione disco, ma praticamente quasi niente a che vedere con l'originale, e anche se è stata un po' massacrata l'ascoltiamo ugualmente. Gloria Gaynor, Stop in the Name of Love.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Sembra che oggi sia quasi impossibile abbandonare o non parlare delle canzoni degli anni 60. Eh sì, così anche per la prossima. È un brano però molto molto romantico, molto melodico, quindi una di quelle canzoni che fa riposare la mente. La canzone in questione era di un gruppo femminile statunitense che si chiamava The Shirelles. E negli anni 60, e più esattamente nel 1960, incisero un brano intitolato Will You Still Love Me Tomorrow? Era abbastanza ritmato. La versione che riproponiamo del 1995 dei Bee Gees invece è tutt'altra cosa, è molto melodica, molto lenta, insomma, fa riposare la mente.

E ora che ci siamo riposati la mente con i Bee Gees, la versione, la loro particolare versione di questo brano delle Shirelles intitolato Will You Still Love Me Tomorrow, sarebbe il caso di proseguire con qualcosa di meno romantico e con una canzone degli Ace, un gruppo britannico attivo negli anni 70 che divenne famoso con una canzone intitolata How Long. 5 anni dopo ci provano anche i Lips Incorporated, un gruppo statunitense che era famoso per una canzone, qualcuno forse se la ricorderà, Funky Town. Non so se era precedente o posteriore a questa, comunque poco importa, ascoltiamo la versione originale di How Long.

rituale che la tribù intonava prima di una caccia al leone e si intitolava Mbube e ebbe un grandissimo successo, ma fu reso famoso in tutto il mondo grazie alla versione dei Tokens nel 1961. Una cover successiva è del sudafricano Robert John del 1971. Per quanto riguarda la cinematografia invece, questo brano è stato fatto conoscere alle nuove generazioni grazie al film di animazione dello Walt Disney Il Re Leone. Ma di cosa sto parlando? Non ho ancora detto il titolo. Ebbene, si tratta di The Lion Sleeps Tonight.

un tormentone, sì, anche questo è stato un tormentone. Il leone si è addormentato, e questo è il titolo in italiano perché esiste una versione italiana, non di un cantante solo ma di diversi artisti, mentre quella originale appunto era Boom Boom, mi sembra, e poi è stato cambiato in Il leone si è addormentato, anzi The Lion Sleeps Tonight, continuo a dirlo in italiano, non so perché. Era la versione del 1971 però di questo cantante sudafricano Rob John. E ora passiamo invece ad una canzone di Marvin Gaye che si intitola Stubborn Kind of Fella, cioè praticamente è un ragazzo cocciuto. È una canzone che parla di un tizio che è determinato a riconquistare la propria amata a tutti i costi, con cocciutaggine. Marvin Gaye, uno dei massimi esponenti della musica soul e rhythm and blues, una delle sue tante canzoni appunto era questa, Un ragazzo cocciuto, che è stata riproposta successivamente da qualcun altro, perché la canzone di Marvin Gaye risale agli anni 60, naturalmente, visto che ormai è andata così quest'oggi per quanto riguarda le cover. 1962, però l'ascoltiamo nella versione del 1979 dei Buffalo Smoke.

fumiamo un Stop Porn Kind of Fell per passare all'ultima canzone. È un brano di Bonnie Pointer, una cantante statunitense del 1979, ed è la cover di un brano, guarda caso, degli anni 60. Ah, ma guarda, la prima volta è in questa ora che parliamo degli anni 60. 1965, un quartetto vocale, anche questo statunitense, erano i Four Tops, e che in quell'anno incisero I Can't Help Myself, che ascoltiamo nella versione di Bonnie Pointer.

0: E mentre la versione dei Four Tops durava 2 minuti e 46, se non erro, la versione di Bonnie Pointer hanno allungato il brodo e andava avanti per oltre 5 minuti, ma noi dobbiamo concludere il nostro programma perché il Buongiorno in Musica finisce qui, ma non certo la programmazione di Radio Studio X. Ricordo che oggi abbiamo dedicato l'ora alle cover, non solo alle cover, ma magari abbiamo ascoltato anche l'originale. Io a questo punto devo passare ai saluti, auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la musica di Radio Studio X e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem that I can't fix, because I can do it. In the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove, nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Welcome to the world of rhythm.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Badia e B1 variante in direzione nord. In A11 code per via Brita Esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, per traffico intenso tra Pistoia e il bivio con l'A1, il tutto in direzione Firenze. Stessa situazione in Fipiri tra Ginestra e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per un tecnico, un passaggio a livello tra le stazioni di San Pietro a Vico e Decimo Pescaglia, si registrano provvedimenti di circolazione in linea. Ulteriori dettagli ai treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E per notarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, segnaliamo una nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e provvedimenti di circolazione anche in questo caso sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
4: Radio Studio X. Radio Studio X.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove, nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

Se inizia nella stessa maniera della direttina, ovvero parte lui, il grande e unico Phil Collins. Vi ricordo che Radio Studio X è sui 99.2 della FM italiana. Ci potete ascoltare anche dalla app ufficiale, che potete scaricare da www.radiostudiox.it. Ci ascoltate anche dalle frequenze AM stereo sui 1485 e 1845. Trovate le frequenze su www.radiostudiox.it. E vi ricordo che Mixing for You va in onda il martedì e il giovedì alle 16.30 anche su YouTube. Lì rimane.

0: live tonight. Sui 92.2 della FM Italiana, questo è Mixi for You.
1: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
2: Radio Studio X.
1: L'eccellenza è nel

0: si faceva chiamare, anzi si chiama
1: Paula Abdul. Go.
0: La remix di

ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X. Più energia sulla giusta melodia. Al mixer Pierino.

giovedì, mixing for you. In diretta su YouTube. In diretta su Radio Studio X.

0: qui arriva lei, Belinda.
1: Belinda.
0: Belinda Carlisle. I get weak. Ripresa da un vecchio pezzo. L'ha rifatta lei.

insieme a voi, insieme a YouTube, insieme a Radio Studios 99.2 della FM italiana, sulle app ufficiali e sulla AM stereo, le frequenze

0: del sud italiana.
1: Amico, amico. Questo è solo Common Sense. E questo era Enrico.

L'eccellenza è nella selezione. Al mixer Pierino B. Welcome to the Dance Club. 70, 80, 90. Più energia sulla giusta melodia. La dance che ha fatto storia. L'eccellenza?

Ebbene, con questa ultima vi saluta Pierino, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. Vi ricordo che siamo in diretta su Radio Studio X e in contemporanea su YouTube. La potete vedere nella costruzione della trasmissione. Mentre faccio la televisione faccio il live, il live YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi su YouTube e mi raccomando mettete tanti like, perché servono a me ma servono anche a voi, perché posso continuare a fare.

0: Mr. Adler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ciao a tutti!
3: Radio Studio X. Medium Wave. FM. Streaming.
4: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
5: A Radio Studio X sono le ore 9 e 33 minuti.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, rallentamenti ancora verso Bologna per perdita di carico tra Badia e B1 variante di Valico, sullo stesso tratto un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria. In A11 permangono code per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili verso Pisa, 2 km di coda tra Navacchio e Pisa Nord-Est, verso Firenze code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci, per traffico troviamo inoltre code in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze e in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze-Livorno. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagno a Ripoli fino al 9 ottobre, chiusura dell'incrocio con via Manzoni in piazza Beccaria, ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
4: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, rallentamenti ancora verso Bologna per perdita di carico tra Badia e B1 variante di Valico, sullo stesso tratto un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria. In A11 permangono code per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili verso Pisa, 2 km di coda tra Navacchio e Pisa Nord-Est, verso Firenze code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci, per traffico troviamo inoltre code in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze e in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli fino al 9 ottobre, chiusura dell'incrocio con via Manzoni in piazza Beccaria, ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
8: due minuti,
9: estate,
8: un libro.
10: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
5: A Radio Studio X sono le ore 9 e 40 minuti.
11: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Con il patrocinio del comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno Musica, che anche oggi per 60 minuti sarà dedicato alle cover, cioè a quelle canzoni riadattate, riproposte. Però può darsi che vada in onda la cover, come può darsi che vada in onda l'originale. Tutto dipende dall'anno d'uscita, dalla versione, naturalmente, perché in alcuni casi magari l'originale è troppo melenso, invece la versione successiva, il riadattamento è più brioso. Comunque vedremo nel corso del programma e perché no, magari potremmo mandarle in onda entrambe per fare un confronto. Ed è proprio quello che facciamo con la prima canzone in programma, che è di Bonnie Tyler, 1988, e dopo 3 anni l'ha incise anche Cher, 1991, quindi se la matematica non è un'opinione. E allora iniziamo il Buongiorno in Musica con Save Up All Your Tears.

Sono un po' indecisa, mi piacciono entrambe, sono due voci abbastanza simili, anche l'arrangiamento non è che sia molto diverso, però forse preferisco la versione di Cher che abbiamo ascoltato nell'ultimo minuto, sì, più o meno sì. Era la prima canzone, le prime due canzoni che hanno aperto il Buongiorno in Musica, che è dedicato alle cover. E per la prossima canzone non cambiamo solo genere ma anche decennio, 1963-1970. L'originale era di un compositore statunitense, ma non solo, un percussionista mambo e Latin Jazz. Il suo nome era Tito Puente e la canzone in questione è Oye Como Va, che però ascoltiamo nella versione dei

abbastanza simili ma diverse. È possibile, sì, perché la versione di Tito Puente era un pochino più malinconica rispetto a quella invece proposta dai Santana, per non parlare poi di alcuni assolo di chitarra e di altri strumenti. Ma basta così. Beh, passiamo alla prossima canzone, una canzone melodica, un brano che è stato portato al successo nel 1971 dal gruppo statunitense, una rock band che si chiamava Crazy Horse, band di supporto a Neil Young. La canzone in questione si intitola I Don't Want to Talk About It, 1971, ma ascoltiamo la versione di Rod Stewart, 1989.

Facciamo sfumare la versione di Rod Stewart e passiamo ad un brano invece un pochino più frizzante. Sì, 22 anni di differenza fra l'originale e la versione invece riadattata. 1967, Tommy James and the Shondells, che in quel decennio non so quante canzoni hanno sfornato, perché ne ascoltiamo ben due di questo gruppo americano nel corso del Buongiorno in Musica di oggi. E invece poi nel 1989 è stata riproposta questa canzone da Tiffany, quindi le ascoltiamo entrambe per curiosità, un assaggino dell'originale e poi la cover.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Quante volte ci scervelliamo cercando di capire determinate cose e in alcuni casi non ne vale proprio la pena, no, come nel caso della prossima canzone, del titolo, Crimson and Clover. Praticamente vuol dire cremisi e trifoglio, una canzone che ha avuto un grande successo negli anni 60, sempre di quel gruppo cui accennavo prima, di cui abbiamo ascoltato la canzone, Tommy James and the Shondells. Ho detto che ne hanno sfornate diverse. Bene, questa canzone è stata poi riproposta in lingua italiana con Soli si muore, questo nel titolo, da Michele e da Patrick Sampson. La versione originale del 1968 di Tommy James and the Shondells è poi stata riproposta nel 1981 da Joan Jett and the Blackhearts. Ascoltiamo entrambe le versioni, ne vale proprio la pena.

Eh beh, sono due versioni diverse, molto più melodica la prima, anche se abbiamo ascoltato neanche 30 secondi, la seconda invece è più roccheggiante. Crimson and Clover, cioè cremisi e trifoglio. Ma qual era il significato di questa canzone, di questo titolo? Eh beh, qualcuno naturalmente si è preso la briga di domandarlo al compositore, al paroliere, e lui ha detto: semplicemente per il titolo ho scelto il mio colore preferito, cremisi, e il mio fiore o pianta preferita, il trifoglio. Ma tu guarda, ci vuole tanta fantasia. La prossima canzone, Salto di palo in frasca, continuiamo col programma, col Buongiorno Musica e con le cover, è un brano di un duo statunitense, composto, formato dal cantante Daryl Hall e il musicista e produttore John Oates, e si chiamavano Hall and Oates, semplicemente, e nel 1980 incisero un brano intitolato Every Time You Go Away, che è stato poi riadattato da Paul Young, con lo stesso titolo naturalmente, ma con un arrangiamento diverso. Ascoltiamo entrambe le versioni, un assaggino dell'originale, e poi terminiamo la canzone con la cover di Paul Young.

Perché sono uguali ma sono diverse, l'avevo già detto, mi sto ripetendo, penso di sì, ne avevo detto in precedenza per un'altra cosa, no, nel senso che la prima è molto molto languida, ecco, diciamo così, e la seconda un pochino più ritmata. Comunque possono essere belle entrambe. Era Every Time You Go Away nella versione originale e poi la cover di Paul Young. La prossima canzone invece è di un produttore, compositore che scrisse molti brani soul di grande successo anche per le Supremes. Si tratta di Lamont Dozier. 1977 uscì questo singolo intitolato Going Back to My Roots, riproposto nel 1987 dal gruppo di Odyssey.

Sì, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e sta andando in onda il Buongiorno in Musica, però senza notizie curiose. Ci sono io, Sabrina, ancora per 30 minuti circa, con le cover. Mettiamo ancora a confronto due canzoni, più esattamente una canzone dei Chairmen 1970 e la versione di Kylie Minogue del 1992, Give Me Just a Little More Time.

ho detto solo metà nome del gruppo canadese che ha inciso l'originale di questo brano, erano i Chairman of the Board. Avevo dimenticato metà nome, però io non ho niente contro i Chairman of the Board, però devo dire che la canzone in questione, la versione di Kylie Minogue, è un pochino più carina, dai, diciamo la verità, anche perché la voce del cantante, beh, sembrava che lo strozzassero, non ce la faceva arrivare alla nota. Vabbè, forse era una mia impressione o comunque era la sua caratteristica. Questo ormai è passato remoto, quindi dimentichiamoci Chairman, dimentichiamoci Kylie Minogue e proseguiamo invece con una canzone del 1972 riproposta l'anno successivo in versione italiana da Patti Pravo. Di cosa sto parlando? Di Walk on the Wild Side. Questo è il titolo in inglese, mentre in italiano non ha niente a che vedere, a traduzione proprio libera, I giardini di Kensington. Dunque, bisogna dire che molte volte, per quanto riguarda le cover, soprattutto quelle italiane, le versioni italiane, non potendo adattare la metrica, la lingua, insomma, fare delle traduzioni, i testi venivano completamente stravolti, come in questo caso. Mentre la versione originale di Lou Reed parlava di condurre una vita trasgressiva fuori dalle regole, invece la versione italiana è tutt'altra cosa, perché parla di questi giardini londinesi, Kensington, simbolo dell'eterna fanciullezza, cioè praticamente il rifiuto di Peter Pan a voler crescere. Lasciamo perdere la versione italiana e ascoltiamo Lou Reed.

credo proprio che l'unica cover di questa canzone di Lou Reed, Walk on the Wild Side, sia la versione italiana di Patti Pravo. Non sono riuscita a trovare altre cover, no, altri riadattamenti. Comunque non è che sia una cosa molto importante, delle volte ce ne sono a decine, ecco, canzoni che vengono riproposte, riadattate, invece questa no, si è fermata lì con Patti Pravo. Andiamo avanti con 1993, un gruppo britannico degli M, perché riproposero un brano di Dennis Edward e Sida Garrett intitolato Don't Look Any Further del 1984.

Anche stavolta ho messo metà nome del gruppo. Mi devo preoccupare? Penso proprio di sì. Erano gli M, sì, però occorre aggiungere M People, questo gruppo britannico che ha riproposto questa canzone intitolata Don't Look Any Further. Tormentoni, tormentoni, 1979, parliamo di Umberto Tozzi e Gloria. Ebbene, questa canzone nel 1982 è stata riproposta in lingua inglese da Laura Branigan ed è rimasta nei primi posti nella classifica delle hit parade, della hit parade, per decine di settimane. Eh sì, quindi però non ascoltiamo il tormentone in lingua italiana, dai, tanto non è che c'è da imparare a memoria. È orecchiabilissima ed è uno dei più grandi successi di Umberto Tozzi, Gloria.

Io ho sempre pensato che i testi di Umberto Tozzi siano abbastanza ermetici, nel senso che si capiscono poco, però avranno un significato. Io non lo so, Gloria, stavo leggendo che gioca sul doppio senso fra il nome femminile e il concetto invece, la parola Gloria come riscatto e successo. Vabbè, invece quella inglese no, è tutta un'altra cosa. La versione inglese parla di una Gloria, di una donna di nome Gloria che conduce una vita frenetica e stressante. Vabbè, se volete farvi del male cercate un significato a queste canzoni, io mi limito invece ad ascoltarle così, a canticchiarle come vengono. Ma torniamo agli anni 60, più esattamente al 1960.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: La mia modesta opinione, molto modesta, per questa canzone non è che si sono poi stravolti tanto per fare la cover, è rimasta quasi tale e quale. Sì, hanno aumentato un po' il ritmo, per il testo non c'era bisogno neanche di cambiare una virgola, visto che entrambe erano in lingua inglese, e comunque sono stati abbastanza fedeli, molto fedeli all'originale di Dusty Springfield, che però abbiamo ascoltato nella versione di Samantha Fox, I Only Want to Be With You. Ma concludiamo il nostro Buongiorno in Musica con una canzone che ebbe un grande successo, e restiamo negli anni 60, nel 1961. Era di un trio di fratelli cubani, Los Hermanos Rigual, e si intitolava Quando Calienta el Sol. Ebbene, c'è una storia da raccontare, perché questa canzone è stata riproposta da un trio italiano, creato appositamente da una casa discografica, perché all'epoca volevano sfruttare la moda delle canzoni, della musica latinoamericana, e guarda caso Quando Calienta il Sol era proprio quello che ci voleva. Quindi crearono questo trio chiamato Los Marcellos Ferial, che erano di Bergamo, alta o bassa non lo so, però li spacciarono per messicani, li facevano viaggiare con le macchine, quelle lunghissime americane targate Messico, e li facevano fare la tournée. Ebbene, con questo stratagemma ebbero un grande successo e arrivarono primi in classifica nella Hit Parade. Incredibile come hanno aggirato la canzone originale. Beh, io sono sicura che la metà della popolazione italiana all'epoca pensava che la versione originale fosse quella dello Smarcello Speriano, però oggi grazie a internet si scoprono tanti altarini, una grande fonte di informazioni che prima non esisteva. Vabbè, comunque concludiamo il discorso e andiamo in onda Los Hermanos Rigual, un assaggino, e poi una cover del 1988 incisa da Luis Miguel, sì, il messicano, quello di Noi Ragazzi di Oggi.

0: niente a che vedere con la versione degli anni 60, che era molto più romantica. Beh, chiaramente se viene riproposta nel 1988 non poteva essere uguale, forse non sarebbe stata una cover che avrebbe stravolto l'originale, e così è stato anche per la lingua, perché il messicano non è proprio uguale allo spagnolo. Ma lasciamo perdere queste sottigliezze e con questo concludiamo comunque il Buongiorno in Musica. Oggi abbiamo fatto degli strappi alla regola mandando in onda delle canzoni degli anni 60, ma era interessante per poter fare un confronto. Il Buongiorno in Musica termina, ma non finisce qui naturalmente la programmazione di Radio Studio X. Continuate a seguirci, scaricate la nostra applicazione e auguro a tutti una buona giornata. E come sempre da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 1, code a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Varianti. La 11, code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole tra Monte Catini Terme e Bivio con la 1. Stessa situazione in FIPD tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al TPL, Autolinee Toscane informa che attivano convenzione con Scala Pay per pagare a rate gli abbonamenti anche annuali. Tutti i dettagli sul sito del gestore. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la nuova viabilità nella zona di via Mannelli. Sui nostri canali social il tutorial con le nuove indicazioni e la viabilità alternativa. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 11 e 3 minuti.
6: Vuoi vedere un po' di azione?
7: Sì, certo.
8: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, code a tratti per traffico verso nord tra Firenze Nord e B1 variante di Valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11, dove segnaliamo prudenza per la presenza di pedoni in entrata a Monte Catini Terme nelle due direzioni. Maggiori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ci spostiamo in Fipili per traffico, code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il TPL, Autorità Toscana informa che attiva una convenzione con Scala Pay per l'acquisto a rate degli abbonamenti, anche annuali. Per tutti i dettagli e le modalità di adesione vi rimandiamo al sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti. Radio Studio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

con il patrocinio del comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e il consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 4 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e bocca al lupo, ciao!
4: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? Yeah, I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: world of rhythm and dance with me.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Mare code in uscita alla Strassigna per viabilità esterna che non riceve. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12.

0: medici nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao.
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
3: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
1: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Dance Rotation con DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
4: Radio Studio X.
5: Dai ritmo ai

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: differenza e nella selezione.
1: Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Three DJ Kings in the mix. La storia della musica.

0: Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, ci sono code in uscita in direzione mare alla Strassigna e a San Miniato. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti. Estate! Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
6: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
7: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto

0: rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
1: Radio Studio X.
2: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
3: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio. Go!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Melody is the right thing.

con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e

0: Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Vuoi vedere un po' di azione?
15: Sì, certo.
16: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
17: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Not a problem, I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm.
3: Radio Studio X.
4: Once upon a time, and even more so now, DJ Raffali, the king of the dance.
5: Che gusto c'è a vivere, se non puoi sentirti vivo?
6: Ne resterà soltanto uno.
7: Vi piace il sound di Radio Studio X? Contattaci per organizzare serate ed eventi con i nostri DJ. Tutta la musica disco dance degli anni 70, 80, 90, fino ai giorni nostri. Possibilità di dirette, radio interviste e promozione. Info line 338 777 8060. Radio Studio X, la radio per chi ama la dance.
8: In console, DJ Raffalli, the king of the dance.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
16: Stai ascoltando Radio Studio X.
17: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dance Rotation con
3: DJ Clever.
4: Il più bel DJ del mondo.
5: Simply Clever.